Ma distelle su, che ero fasci. Ragazza, fermo, non lo più. Non ti sa